ganxa a re soto kende go ane soto na wa a ha kuyete damme a tshirika gawe ga kae ka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga ditango ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te